dar, che tanta felicità hai già legato a stammi, e semplicemente apprendi che il cielo sento alcanzar, pensando che vuoi amar, por eso no puedo así quitar mis ojos de ti.

passato è stato difficile essere esistere, senti non quiero vivere, por eso no puedo así, quita mis ojos de ti.